non sai fare, se tu ruido che non sai fare, un ruido che non sai fare, ma se faccio lo shigan a giurno, ma se faccio lo shigan a giurno, ma se faccio lo shigan a giurno, ma se faccio lo shigan a giurno, ma se faccio lo shigan a giurno, shigan sami. Ma se faccio lo shigan a giurno, shigan. Ma se faccio lo shigan a giurno, ma se faccio lo shigan a giurno, shigan. Ma se faccio lo shigan a giurno, shigan sami.